0: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star tana duka abinci da lokacin su.

0: sai an samu matsala abokin jewa ma zan dafa wani abu da duk sasa amincewa wato da fatakan shinkafa na na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji farmashi tare da kannan fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: これは趣味の方。
1: Wa to a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a bayarwa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji farmashi tare da kan fari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magi

0: amin cewa wato da fata kan shinkafa na nan musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji almashi tare da kanfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: wato

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin waken soya albasa kayan yaji almashi tare da kaman fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: ba

0: nagartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa, da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye. Tashar
1: Rahama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinmu.

0: burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fatakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji farmashi tare da kaman fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: domin ci gaba da kallon manazartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma.

0: mutum. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasa amincewa. Wato da fatan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi sa daga tafashin wake soya, albasa,

0: da hankula dan alura tukawa nake sagawa nake umara zanawa nake gogewa nake
1: 97.3 Rahama Radio
2: Kurti.

0: 2249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Rahama Radio.
2: Rahama Radio.
1: We touch the end of the world.
3: Ni ta ci sa inda bakwai da dugo uku a zangon FM Rahama Radio.